chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché

ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà, canta insieme a me.

un ristorante alla piazza. Cameriere? Signore? Signorina, per favore? Un espresso? No!

Un ristorante in piazza. Cameriere? Signore, signorina, per favore. Un espresso? No,